Quando le ho scritto ti ho messo in copia, così almeno potrai incazzarti, ridere in faccia alla vecchia Europa, è un dito medio per salutarci. Oggi la noia fa la preziosa, ho scritto il tuo nome senza spiegarmi, per quei giorni sotto sopra.

0: 20 luglio 2001.
1: L'ho scritta, t'ho messo in conto. Sono tornato a studiare i fatti, le versioni messe a confronto. Chiedermi come si fa a onorarti, ridere in faccia alle grandi otto, che ora ormai lo sono sempre meno. Mentre intanto l'impero cinese è pronto e sempre più intenzionato a guidare il treno.